0: fuggire, non so di fare. Sapete non sai cosa, non lo so stai fatti.
1: Dove con la vita, ma che la faccia che c'è in metà?
2: I'm gonna make you mine.